quanto pesa dirlo. Ricordi sottotono li ascoltavo che ero un bimbo. È domenica mattina ma non sono più tranquillo. Ero un ragazzo in tuta fila, con la visiera che copriva gli occhi, era la mia divisa. La

perché a volte serve fare post. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle, e mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. World. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione, trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.